0: Estás escuchando 91.3 FM.
1: Aurora Argentina.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?